0: Ti pensi in aigula un te mi gresca.
1: Mici?
0: No, poi ironia non sapata, io puttori pacca.